0: Bene, Claudia.
1: Doppiare. Armare siamo ad un. A che passo nel sipe hai na?
2: Ma hai to lì?
1: On chi nel sipe me? Modaria che il parie. A tu paga il vostro arde.
2: Modaria?
1: Ha.
2: Are sakhi me modaria ko janun ne. Aur sakhi
1: प्यारे आप समाज की मदरिया को दे रहे हो
0: जमुना घर में